0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: La potenza della lirica,
1: dove ogni dramma è un falso,
0: che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

toccasse a me, con esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti, lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà.

all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

0: mi ami.
1: Magari, magari.
0: Mi ami.
1: Magari.
0: Magari.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: 1, 2, 3, 1.
1: Yeah, baby!
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino, e voce chiara in te, e canta così forte che

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sono le 6 della sera e la porta si è aperta con i jeans attillati, ma come sei bella. Sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno, mi sono innamorato.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedete che palla!

0: Altre gaudio o quel che cercate, ad altra più facile fonte, la sete calma a te.
1: Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno,

0: cuore.
1: Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
2: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Mamma della signorita, prende la nuova danza.
2: E come se baila, muchacho.
1: E come se baila.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Oh, yeah. Yeah, DJ Diccione.

È impossibile l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Quiero una copia de esa cinta.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Grazie Shaki, buonasera, buonasera. Dai, ci divertiamo un attimino. Magari grazie arriva più tardi, speriamo, dai.

E anche stasera siamo live. Live su TikTok, grazie al nostro amico Presario. E c'è pure Boomerang, quindi saluto pure tutti gli amici di Presario, gli amici connessi su TikTok alla console, c'è Micione. DJ Carabassa USSR.

Al momento siamo in chat Azzurra, Presario, Marika, The Crow, Felix, Paola, il Becca Morto. Poi abbiamo Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Bello Bello, Melody, Sciacchi, Alizé e Micio. Ore 19 c'è la Sciacchi?

ai piatti naturalmente il nostro mitico regista Black. Vai Black, saluta gli amici. Basta, basta Black. Punto interrogativo per le ore 19, Frenzy oppure la Shaki. Poi abbiamo ore 20, Giuseppe CT, 21, Points, 22, Rita.

Disco 80, comicione! La storia della dance. Elettrica salsa. Ba ba ba ba.

Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Mettimi live, presario! Non trovo più presario su TikTok, l'ho perso!

dovrebbe arrivare tra 20 minuti la Grazia e sulla strada arriva da Oria. Tanto mi ha, cioè abbiamo anche Amalia che mi ha condiviso su TikTok nella sua live

Bravo sto DJ Carabas. Elettrica salsa.

Ricordo a tutti gli amici di TikTok che Radio Sole Luna trasmette dall'Italia. Al momento la console c'è Micione.

Bella grazia, dai, scatenati. Saluto e un bacione a Giada. Saluta la mamma,

siete stanchi? Ma no, dai, mica fa tanto caldo più, dai. Un po' di caldo è tornato oggi, eh. Eccolo Yanez, buonasera, buonasera dall'Ungheria, Yanez. TikTok fa pure, perché chi guarda TikTok, Yanez, è amico di Amalia, amico di Presario, ci ho visto su TikTok, eccolo qui, buonasera, sia Yanez. Poteva entrare la Bumi.

a sing a song. Che ha detto? Che ha detto? Grazie a sing a song. Canta una canzone, canta la canzone, dai. C'è un po' di tosse però, eh. Scotch.

Ricordo, siamo su Radio Sole Luna, al momento trasmette dalla Puglia, Italia. Dopo arriverà le Marche, giusto? Abita lì la Frenzy? Give it a try.

Ecco la Malia, mi ha mandato live pure la Malia. Buonasera Malia. Oh Sciacchi, perché siamo live anche sulla sul canale, come si dice, sul canale TikTok di Amalia, ho sentito, grazie Amalia.

Questa la conosci, grazie ad Anno. Dire le bugie. Boys. Boys.

Mario sto sempre io, Mario, Mario, Mario Micione. Rottweiler.

Do you like this music, Janet? Sì, sì, Amalia, sono live su TikTok. Diffondete la musica di Radio Sole Luna. Bo bo bo boy.

Quindi ore 18 c'è Micione dalla Puglia, 19 dalle Marche, dovremmo averla a Prenzi. Ore 20 dalla Sicilia, Sicily Island, Giuseppe. Ore 21 points dalla Toscana, Firenze, dalla Camponio, zona di Napoli, Rita, ore 22.

Questa è bella, eh. You're a woman. Loro sono i Bad Boys Blue. Tra 15 minuti arriva la grazia, ok? Noi abbiamo solo fino alle ore 19, grazie, eh.

Mi saluta anche la Cata. Cata, Cata, ti aspettiamo qui, Radio Sole e Luna. Buonasera, Cata. Mi saluta su Messenger. Siamo qui, siamo qui.

Oh, è arrivata la Frenzy, mi era sentato un attimino per una bella fumatina. Ciao Frenzy, siamo live nella diretta su TikTok sia di Presario che di Amalia.

Arriva, arriva, eh. Arriva con la bicicletta, un attimo, eh. No, con l'aereo, aeroplano. Madonna mia, senti un po', senti un po'. Every time you go away, Paul Young.

saluto la carta, ma ascolta dall'esterno, magari più tardi entra, eh? Tutti dall'Ungheria, Janet, Presario, Amalia, Cata, entreranno altri, eh?

Eccolo qua, Frenzy El Cora. You can dance. Grazie, grazie Frankie. Grande musica qui su Radio Sole Luna, ci ascolta Frankie dal Messico.

sentite un po' che arriva, eh. Torna Gigino, torna Gigetto, è tornato il Paul Young con Love of the Common People.

E niente, grazie, non è riuscita a venire qui, lei da sola un po' venire piccolina. E se non la porta la mamma, che dobbiamo fare?

Grazia non conosce questo genere perché è perché piccolina non era nata. It's now or never, it's now or never, e lui è Elvis Presley, o sole mio.

Visto come canto bene, grazie. Ho solo 9 anni, Franzi, non ce li ha 10. 10 quando? Settembre, ottobre, grazie.

0: for the right time. Now that you're near, the time is here at last.
1: È tornata, era ieri, non l'abbiamo vista, la Cata! Ciao Cata!

già pronta la richiesta che mi ha fatto, che mi ha fatto, la richiesta che mi ha fatto, che mi sono dimenticato, è Frankie. Questa è questa la canzone, Frankie, si chiama Eres Caffè Tacuba, e questa una richiesta di Frankie Messico.

Lo que más quiero en este mundo es eres. A lei piacciono le canzoni? A lei piacciono le canzoni attuali? Che ne so, Annalisa, quelle canzoni conosce, quelle nostre non le conosce. Se le metti il grande incubo, Max Pezzali, ma che ne so, quelli attuali poi.

0: Chucky per me, ce la prossima. Ah, lo so, grazie, ah, ti dirò, dai. Chucky, domani sono le 18?
1: El tiempo que comparto eso eres.

0: confermo, ore 18 domani, domani, grazie. Tacchi per Micio, vediamo un po' il mondo. Lui si chiama, c'ha un nome un po' difficile, Engelbert Humperdinck.
1: Stay beside me, stay beside me, say you'll never leave me. How I

0: sulle ali del mondo. Ce l'ho questa canzone.
1: Kisses bleed in my world. How could I ever live without?
0: Sì, sì, me l'ha fatta scaricare stesso.
1: Non si è fermato mai momento.
0: Grazia, dicono qui gli amici di Radio Sole e Luna, dicono che quando canto io sono superiore a Pavarotti.

0: non si è fermato un momento.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. What do you
2: thank you very much, you love over the world.
1: Capisci?
2: You are listening.
1: All together now.
2: All together now. Patrizio Buonè con Volare e Ciao Ciao Bambina.
1: And let's fly.

0: gli dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
1: Non vedo Cata. Cata, dove sei? Cata, ah, eccola qua, Cata.

0: arriva negli occhi.
1: È arrivata la zia, è arrivata la zia, grazie, non ti voglio salutare, zia Viviana, si vergogna!
0: Soltanto per...
1: Ti saluta però non vuole parlare, vuole parlare al microfono, comunque ciao da Viviana, ciao, grazie.

0: Abbiamo ore 19 la Frenzy, ore 20 c'è Giuseppe, 21 c'è Points, 22 Rita.
1: Ciao ciao bambina, poi non c'è più.
0: Che è successo? Che ho combinato?
2: Ciao ciao bambina!
0: Allora, che ho detto? Ore 19 Frenzy, 20 Giuseppe, 21 Points, 22 Rita. Che ho detto?

sbagliato titolo, che ho detto ultimo sulle ali del mondo, sigla di Peter Pan. Che ho detto io? Sulle ali di pollo? Avrò detto sulle ali di pollo? Vabbè, siamo sempre lì, dai.

ancora 10 minuti in compagnia di Micione, perché dopo arriva Frenzy dalle Marche. Torniamo alla grande musica di Micio. Simple Mind con Don't You

dente e non lo sapevi. Comincia fra 10 minuti, grazie. E nonno poteva comprarvi un bel gelato. Non so che tipo di festa è, però è la festa del gelato. Oh, ma... oh my god! Lì fanno il gelato buono, eh? Ice cream!

che vince delle prime note, sono arrivati loro. Va piano, sistemiamo i giri, il volo. Quando l'amore diventa poesia. Per tutti gli amici di Radio Sole e Luna, di TikTok, gli amici di Amalia, gli amici di Presario.

0: Cata voleva ascoltare.
1: Mi amore espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore.

0: Senti un po', senti un po'. Ultimo brano, eh? Every Breath You Take, Police. Ultimo brano della mia diretta.
1: Mi amore, espresso, macchio, tomacchio.

Oggi si riposa la sciacchi, eh? Ok, la mia live è finita, mi rimane il tempo di salutare un po' tutti voi. Quindi cominciamo da giù, abbiamo Azzurra, Rottweiler, Bau Bau Bau, Presario, Janetz, e poi Grazia, Marika, Crow, Felix, Paola, Pecca Morto, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Frankie Alcora, Amalia, poi abbiamo Frenzy, e poi Cata, Bello, Giuseppe, Melody, Shaki e Alize. Grazie a tutti voi, eh? Sentiamo domani, torno domani ore 18, speriamo in compagnia della nostra DJ Grazia. Saluto a tutti gli amici di TikTok, gli amici di Presario, gli amici di Amalia. Ciao a tutti ragazzi, grazie, diamo la buona diretta a Frenzy. 3, 2, 1, vai, buona diretta Frenzy.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, in console DJ Franci. Ringrazio Micione per il passaggio di console, bellissima diretta come sempre, bravissimo. E ringrazio questa bellissima chattina partendo dall'alto dai miei due titolari Shaggy e Micione, DJ Giuseppe, DJ Bello, la mia amica Cata, la mia amica Amalia, a Frank, a Whisky, a Ciro Becchino, a Paola, a Felix, ad Alize, a The Cross, a Fenice, a Marica, a Presario, a Rottweiler, ad Azzurra, e vi auguro un buon ascolto.

0: E andiamo subito con una dedica per il nostro DJ uscente, per DJ Micione, tutta per te, Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, tutta per te.
1: Non consola quando lei

E andiamo avanti su Radio Sole e Luna con Eros Ramazzotti e Ita Zenda. Domo mia, tutta per la nostra Shaki, tutta per te Shaki.

È in arrivo, sempre su Radio Sole Luna, una richiesta della nostra Cata. Tutta per te, Cata. Aris Lunara.

Dopo questa bellissima canzone per la nostra Cata, andiamo avanti con i desideri di Nino D'Angelo e Gigi Soriani. Vivo

0: tanto. Ti sento vicino anche se sei distante. Restiamo in silenzio, parlano gli sguardi. Il modo in cui mi ami per me è devastante. Ricordi che c'eravamo io e te.
1: Diamo il benvenuto a radio, su Radio Sole Luna a Cyberman. In console trovi DJ Franci.

0: cioccolato, mami.
1: E dopo esserci fatti questa bella scorpacciata di cioccolata Milka, come dice Amalia, andiamo avanti con la Lamborghini. Bam, bam,

0: Dopo Alexia arriva Obsession, le avventura, tutta per voi.
1: Hello?
2: Shh. Sono escluso.

Vi ricordo gli appuntamenti di questa sera. Subito dopo di me, il nostro Giuseppe GT. Alle 21 Points e alle 22 Rita. E andiamo avanti con Gigi D'Agostino. Amore.

E come dice la canzone, io mi fermo qui. La mia diretta è giunta al termine. Vi lascio in compagnia del nostro DJ Giuseppe e vi do appuntamento a domani alle 19. Buon proseguimento a tutti.

0: frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna. Da DJ Giuseppe un grazie va alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta e DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con la bravissima Marcella Bella ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Baciami.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Marcella Bella, noi passiamo con il prossimo brano, con Adriano Celentano. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, L'emozione non ha voce. Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a Claudio da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Adriano Celentano, noi passiamo con un'altra bellissima song con Albano e Romina Power e andiamo ad ascoltare la loro Libertà.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Albano e Romina Power, noi passiamo con il prossimo brano, con Anna Lisa. Ci andiamo ad ascoltare la sua Maschio.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Annalisa, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Beans ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song,

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Beans, noi passiamo con il prossimo brano, con il mitico Cece Barretta. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, L'unica donna.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Cece Barretta, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Collage ci andiamo ad ascoltare anche la loro bellissima song, La gente parla.

Adesso, dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Collage, noi passiamo con un'altra bellissima song con Enrico Musiani. Ci andiamo ad ascoltare la sua Lauretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Enrico Musiani, noi passiamo con il prossimo brano con Fiorella Mannoia. Andiamo ad ascoltare Il cielo d'Irlanda.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Fiorella Mannoia, noi passiamo con il prossimo brano, con i Pooh, ci andiamo ad ascoltare la loro Ninna Nanna.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il bravissimo Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua Oro.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Pino Mango, noi passiamo con un'altra bellissima song con Umberto Tozzi. Ci andiamo ad ascoltare la sua

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Umberto Tozzi, noi passiamo con il prossimo brano con i New Trolls. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, quella Carezza della Sera.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei New Trolls, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con i Santo California ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Tornerò.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori. E vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo DJ Points. Ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. DJ Points, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta. In console.

Dimmi che c'è allora, tua Suprema Fit Tadua, e siete in diretta su Radio Sole Luna con Points. Ricordiamo che dopo ci sarà Rita, quindi rimanete in ascolto per ascoltare DJ Rita. C'è stato prima di me, ci ha anticipato Giuseppe, che salutiamo veramente. E andiamo avanti con la prima canzone di questa sera, è J-Ax e Fedez, Vorrei ma non posso.

0: Guarda il tetto.
1: Non uno mi è finito giù. Stai dicendo che piovono dal cielo gli uomini.
0: Guarda, me la devi mettere a posto. Oh, la voglio nuova. So che sei capace. Oh, la voglio messa a posto nuova.
1: Difficile.
0: No, non mi dire così. Oh, guarda. Uno è preso.

nazionale. J-Ax e Fedez, vorremmo non posso, dall'album Comunisti con Rolex di qualche anno fa. Bellissimo disco, veramente. Abbiamo una playlist, dai, un po' più allegra, però ci sono anche canzoni poi filosofiche, diciamo così. Allora, salutiamo la nostra chattina di Radio Sole Luna, vediamo chi c'è. C'è Cata, c'è Patrizia, Alize, Rita, Franci, Shaki la titolare, Micione, Jessie e via dicendo, tu Giovanna e via dicendo tutti quanti. Allora andiamo avanti sempre con la nostra playlist. Abbiamo un intermezzo di un film di 3 metri sopra il cielo, non lo so se ve lo ricordate. Radio Caos.

0: e tutto quello che devi fare è metterti le cuffie, sdraiarti per terra e ascoltare il CD della tua vita, traccia dopo traccia. Nessuna è andata persa, tutte sono state vissute e tutte, in un modo o nell'altro, servono ad andare avanti. Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei e non c'è niente di meglio al mondo. Pause, rewind, play e ancora, e ancora, e ancora. Non spegnere mai il tuo campionatore. Continua a registrare, a mettere insieme i suoni per riempire il caos che hai dentro. E se scenderà una lacrima quando riascolti, beh, non avere paura. È come la lacrima di un fan che ascolta la sua canzone preferita. FM 107.3, Radio Caos, il tuo BPM, tutto il resto.
1: Le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

Sì, ma ti compro tutta Malibu. Lui è a San Giovanni, ha avuto un periodo di crisi, ma poi è ritornato. Questo è un suo vecchio singolo, grande San Giovanni. Non è male, dai, dai, è giovane, facciamolo crescere. Ora troviamo un big tra le granite e le granate. Lui è Francesco Gabbani, grande. Dai, points online.

e Francesco Gabbani tra le granite e le granate. Allora lui ha fatto un singolo quest'estate, Summer Funk, che è bellissimo, andate ad ascoltarlo. Questa è una canzone comunque sempre estiva che è piacevole ascoltare, è sempre con Points ovviamente su Radio Sole Luna. Che si dice in chat? Che si dice? Rita, Shaky, Kata, Franci, sempre Mr. Miss e vai Azzurra, Micione dov'è? Micione non lo vedo attivo questa sera. Allora andiamo con la nostra playlist, vediamo, mi è sparito tutto, vai, ritorniamo. Takashi e Kedra e Giusy Ferrari, Jumbo, una hit di qualche estate fa.

E si torna in studio con Points, grande, bella canzone ritmata, estiva, Takashi Ketra, Giusy Ferrari, Jambo. Allora, ora si rallenta un attimo, sì, avete un po' ballato, vi siete movimentati e ora troviamo i dei giornalisti con Completamente, bella questa, è stata veramente bella.

Journalist completamente, peccato si sono sciolti, ora è rimasto Tommaso Paradiso da solista, tra cui bella la sua ultima canzone Agitare Coca-Cola. Allora ritorniamo con un ritmo un po' estivo, loro sono Fedez, Tananai e Mara Sattei, La Dolce Vita, sempre su Radio Sole Luna con Points. Dopo torno nella chattina.

Ed è un'altra canzone estiva, Feathers, Tananai, Mara Sattei, La Dolce Vita. Allora, come ho detto, si ritorna un attimo sulla chattina. Jessie mi scriveva che va in ferie in Sicilia, beata lei. Cata Rottweiler, vai Micione, è tornato Mister Miss Patrizia, Rita e via dicendo, Shaky, Azzurra. Saluto veramente tutti quanti. Allora andiamo un attimo sulla nostra playlist. Si rallenta, si va con Eros Ramazzotti, feat. Cher, più che puoi.

bellissima veramente questa Rosso Ramazzotti, Char più che puoi, veramente bella. Allora andiamo sempre avanti, ovvio, si va avanti, non si va indietro, points, è normale, no? Parlo anche da solo, vedete, ho poteri questi, poteri strani. Allora abbiamo l'ultima canzone della prima parte della trasmissione, poi un pezzo internazionale e si torna per la seconda parte. L'ultimo pezzo della prima parte è Fabri Fibra feat. Fra Quintale, Non dormo più.

0: Non dorme più, eh. Fibra e Fra Quintale. Allora andiamo avanti con il nostro pezzo internazionale. Craig David, Walking Away. Bella, dai. Un po' di R&B.
1: Walking away, my crate day, crate day, crate day. If this one doesn't make it chill, I really don't know what will.

e si torna in studio. Non sono scappato, non sono scappato, sono sempre qui con voi fino alle 22. Poi ci sarà DJ Rita, quindi rimanete in ascolto e non perdetevi la Rita. Allora andiamo avanti con la prima canzone della seconda parte della trasmissione e troviamo Achille La... vedi, comincia a intrigarsi la lingua. Achille Lauro, Rose Villain, Fragole, Fragole...

0: Bambolina, fragole, panna champagne. Achille Lauro e Rose Villain. Allora andiamo avanti sempre nella nostra playlist. Abbiamo un gruppo rivelazione che conosco bene bene, Dito nella Piaga, che poi è una solista. Dito nella Piaga, che fastidio, rivelazione di Sanremo 2026.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Dito nella piaga, che fastidio, che fastidio. Il testo è fantastico e anche lei è fantastica, diciamo così, dai. Allora, che dice la nostra chattina? Salutiamo DJ Grazia, salutiamo Jesse, salutiamo The Crew, Kata, Micione, Grande, Shaky. E niente, poi non vedo più nulla. Perlita, grande Perlita, campione del mondo, la spagnola, grande, grande. Aspetta che abbasso i volumi un attimo e si va avanti. Ok, abbiamo Emma con Ricomi, vacci piano, piano piano.

Vacci piano e non doveva andar così, dice Mary Comey su Radio Sole Luna con Points. Allora, ora abbiamo Brush, che Guasto d'amore si chiama la canzone, è come un inno alla squadra che tifa, il Genova, penso che l'abbia proprio dedicata. Mentre Olly, famoso altro cantante, tifa Sampdoria, Brush tifa Genova. Vai, ce la sentiamo.

Ho un guasto d'amore, dice Brush. Se vedo il grifone, sì, lui ti fa Genova. Allora andiamo sempre con la nostra playlist e troviamo una big. Lei è Annalisa, esibizionista. Ogni canzone che ha fatto negli ultimi 2-3 anni è stato un successo chiaro.

Annalisa esibizionista, dai, canzone simpatica, bella, da radio, radiofonica. Allora è arrivato il momento della canzone, la collaborazione tra due artisti e una cover rifatta, quindi la canzone. E abbiamo Mr. Rain con i Gemelli Diversi e hanno rifatto Mary, vi ricordate, un grande successo di più di 10 anni fa, e ce la sentiamo.

Ora paura, Mary, l'ho vista piangere, puoi chiedere una risposta al cielo, Mary. Ora il suo sguardo non mente, agli occhi di chi nasconde la gente, gli abusi osceni del

È veramente bella questa dei gemelli diversi con Mr. Rain e Mary. Andiamo con l'ultima canzone dei Pooh, ci penserò domani.

Bella, bella questa dei Pooh. Allora, è arrivato il momento di salutarvi. Mi dispiace, ma è arrivato il momento, è arrivato il momento. Allora, io saluto veramente tutti quelli che sono stati in ascolto e saluto allora quelli che sono attivi, vi vedo nella chat di Radio Sole Luna, quindi Franci, Ciro il Becchino, Micione, Kata, Shaky, DJ Grazia, bella diretta, grazie DJ Grazia, e saluto veramente tutti e vi rimando alla prossima settimana con le dirette di Points. Rimanete in ascolto con Rita. Ah, veramente, ciao a tutti, ciao a tutti.

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Buonasera a tutti, spero che mi sentite. Allora, grazie Points per l'ottimo passaggio della console e bravissimo per la tua diretta. Come bravi sono stati pure i DJ che ti hanno preceduto e ci hanno preceduti, Micione, Franci e Giuseppe, bravissimi. Saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Stasera voglio salutare anche i robottini Melody, Samuel, Pirlotto e Whisky. Allora, buonasera a Shaki, Micione. Poi abbiamo Patrizia, abbiamo DJ Bello, Giovanna, Dani, Perlita, Andrea, che sicuramente sta nel frigorifero. Poi c'è Cata, c'è Jess, no, c'è Franci, Amalia, Jessie, poi abbiamo ancora più giù, Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, Tecrov, poi Fenis, Marica, DJ Grazia, simpaticissima bimba, poi abbiamo Rottweiler, Azzurra e poi abbiamo Ilario, Tony Gif ed Ecca. Che dire, vi auguro una buona, un buon ascolto e vi ringrazio a tutti per la buona diretta.

Iniziamo subito per tutti voi in chat. Storia di tutti i giorni, Riccardo Fogli. Grazie Dani, a te buon ascolto.

0: Ma prego, Amalia. E cantati a Tosha per Jeffy. Grazie Amalia, a te auguro un buon ascolto. Ma prego Jeffy.
1: Che cambiano strada se li saluti.
0: Jeffy, però ti prego, non mi far ridere. Grazie a te, Franci.

Cioè si fa bene, vive vivere ridendo e divertirsi in la migliore delle situazioni. Grazie Giovanna carissima, a te buon ascolto. Solo una notte che non finisce mai. Grazie per l'ita, ti auguro buon ascolto. Jessy, vai a svegliare Andrea. Abbiamo bisogno di un ballerino qua. Wow, si è svegliato Andrea. Grazie Andrea, buon divertimento e mi raccomando, fammi ballare le signore della chat.

per i birilli bianchi, Peppino di Capri e Momo. Grazie, avevo messo un brano per te. Se aspetti, te ne metto un altro, dai. Ma aspetta un po'.

Andrea, ma non ti vedo ballare. Ciao Anna, benvenuta su Radio Soliluna. In console c'è Rita.

0: Questo è per Shaki, per Franci, Giovanna e non so se Jessy ti piace, Renato Zero,
1: Bella pelle ruvida.
0: Nei giardini che nessuno.

Ma ecco Fati, brava. Allora Fati, Renato Zero anche per te, nei giardini che nessuno sa. Benvenuta.

0: con Franci. E Franci si alzava già per Giovanna, per Shaki, per Jessie e anche per Fari a questo punto.
1: Non toccare quelle pillole, quella suora ha un bel carattere.
0: E la simpaticissima Grazia si associa al Massimo.
1: Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi.
0: L'energia. Ma prego, Shaki.

0: E Jessie si associa per Giovanna, per Shaki e per Giovanna, due volte per Giovanna. No, allora sicuramente era per Giovanna, per Shaki, per Franci e per Fati.
1: Nei giardini che nessuno sa,
0: Ma
1: si respira
0: prego, Giovanna.
1: l'immobilità.

0: per tutti i birilli blu, l'altra donna, i Pooh. Ma come sono brava a fare le rime,
1: È più comodo in albergo, paghi il conto e te ne vai.
0: Ma questo Ilario mi sa che lo conosciamo.

E adesso per tutte le coppie di Radio Sole e Luna, Salda Vinci, per sempre sì. Ci sono anch'io, eh?

e Peppino salita e si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Anche per Daras ed Elsa, poi ci vediamo. Vabbè, Giovanna non so, Franci non mi ricordo, Rosa con Gerardo, Fati scegli tu, insomma.

0: Questo è Sal da Vinci che parte. Allora, per
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
0: tutti quanti voi in chat, canto d'amore con Marco Mengoni, Angelina Mango.

Ecco, bravo, adesso c'è Patti che balla con Andrea. Le briciole nel letto. Dani, ma vuoi far ballare Anna? Insomma.

0: Hai ragione, Danny, ho visto. Vabbè, riposati. Comunque, grazie per essere stato qui nella mia diretta.
1: Il frigo.

0: Where were you? Questa è una storia vera! Ferragosto, 40 gradi all'ombra!
1: Jessy, dai, ascoltala! Questa è per Andrea! O colpe di wind! Canta Napoli da una tarantella!

0: Tuo favonina short,
1: piglio colpe e viento figlio,
0: metta canottiera sotto,
1: non mi guarda così,
0: a canottiere lana salve famiglie.

0: mi guardo col.
1: Fermate, si scoperte l'ate.
0: Mi mettono un foulard in coppa a spalla, un giubbino leggerino. Era leggero, sì, pesava come.

0: maglietta di lana. Nel meridione si dice che quella è la maglietta della salute. Pure tua mamma te lo dirà, Andrea?
1: No, a posillipo.
2: Ma mamma, non vuoi rischiare.
1: Uè, ma perché tieno cappotto?
2: E a prevenzione familiare?
0: Oh,

Ecco qua. Anna Oxa, senza pietà.

Notte Jessie, grazie per essere stata qui con me. Ma prego Andrea, ma mi raccomando, buongiorno, eh?

0: Alice, e so che c'è qualcuno a cui piace De Gregori.
1: Lei tranquilla che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta.
0: Se non sbaglio, Giovanna, vero? Ma pure Fati, mi pare.
1: Bella, più che mai. Sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto
0: Ah,
1: questo
0: ecco,
1: lo
0: ricordavo
1: dice,
0: bene.
1: non lo so.

0: Grazie, Giovanna.
1: Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina.
0: Ma prego, Giovanna, prego.
1: E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando.
0: E infatti si associa.
1: Il suo amore.

0: Siamo in chiusura, benvenuto Nicola.
1: Pane, carità.
0: Ma grazie a te, buon ascolto degli ultimi brani.

Per infatti mi pare che non ti ho dedicato nulla. Allora, tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamananca.

0: Honey.
1: Ivana Spagna, His Lady. E questa la dedichiamo a Nicola, l'ultimo entrato.

0: Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, un nuovo bacio.
1: Gli occhi miei,
0: E le ho
1: mai ci
0: detto, lo
1: sei?
0: dedico a tutti voi che siete
1: Chissà
0: ora
1: se
0: in
1: con lo
0: chat.
1: stesso sguardo.

0: quindi lo dedico a, vediamo un po', a Franci, a Dani, ad Elka, poi ancora vediamo chi c'è. Nicola, Elka, poi ancora andiamo più su, Micione, poi ancora a Giovanna,
1: e per tutti i giorni che verranno
0: The
1: ti
0: Croc,
1: respirerò.
0: poi chi c'è ancora?
2: Io ti dirò le cose dette mai.
0: Beh, tutti voi che state in chat.
2: Di questo amore noi
0: E Franci
2: saremo
0: si
2: gli
0: associa.
2: angeli.
0: Anche Nicola si associa.

E questo è l'ultimo brano della mia diretta. Lucio Battisti, La luce dell'est. E con queste note tranquille, cioè, ci porteranno al sonno. Vi saluterò, non vi saluto uno per uno, ma vi do la buonanotte a tutti e grazie per essere stati qui con me fino a quest'ora. L'appuntamento con me sarà per lunedì, sempre alle 22.

Grazie Shaki, grazie. Grazie Dani. E allora, mentre vanno queste note, vi voglio salutare uno per uno, ci ho ripensato. Grazie Franci. Allora, buonanotte a tutti, a Micione, a Shaki, a Patrizia, a DJ Bello, Giovanna, Dani, Adanna. Francesca, Franci, poi ci abbiamo, vediamo chi c'è ancora, Ciro, Felix, Claudio, Tecrov, Rottweiler, Azzurra, poi abbiamo Elka, Elka, è l'ultima, quindi grazie, grazie a tutti, grazie Dani, buonanotte a tutti. E vi auguro un buon weekend, che il caldo sia tenue, qui non

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Mio padre

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Cretino, sono stato anche il gatto mai venduto, ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah, sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare che

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dalle lettere.

Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a

indiano che si chiamava Movengo Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

penserò a quella notte in prigione quando Michele si impiccò. Stanotte Michele si è impiccato ad un chiodo perché

canto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio Michel se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah. Mr. Trio.